chiquiti, bunna la bim bomba, chiquiti, bunna la bim bomba. Alabeo, alabao, a la bim bomba, el Brian, ra ra ra, luto en mi alma.